0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di